pieve ta sul, sinunde se accort toc lume deja. A gente ca toate se ne furtini, maronne come putra sta cu male di India lui. Oh, tiene la me, per chi non se fa male gli sta nasa a me. E si pinta pacienza su un guai e mo, e allo che